0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos en tu playlist. Turquesa Pop 102.7. Feel Your Music.